gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

se noi giochiamo a fargli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

risti lacrime, ma a te non mi fa ridere, corro in braccio a tua mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.

chi desidereva già. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a fare.

lusse, porta ancora a tenesse, sta Luciano quando passa non te fa più a ragionare, e vota incontro per Santa Lucia, ecco maretta rinto cor mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle lusse, per tenere

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senti che un po' si giocca a sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenessa, per la

Quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, tras, tras, dindo core, cresce amore mio per te.